sto dando mate? Toma mate, toma mate. Bravo! Si no sta bailando con ella salte. Como, bravo! Si no sta peleando con ella salte. Dale! Si no sta bailando con ella salte. Vamos arriba, como dice.